0: e quindi segnalando questa anomalia ci hanno dato il permesso di anticipare il raccolto. Oggi che siamo ai fini, nemmeno alla fine di agosto, il raccolto è quasi terminato.
1: 圣马扎诺番茄过早采收，也将进一步打乱后。